0: deja la música sonar. Let the music play. Clásicos imparables.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo!